Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando la radio emisora qui, per seguire ascoltando la radio emisora qui, per la radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori.

Amici per del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per sovrata di radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

Stanno stinse quei di 9 minuti, io di ore 6, il momento tambe per non spazio per spazio di misura che è dato, non sotto muovere back per non spostigli. Arriva in maita che oggi è luna, 24 di...

0: Bom dia, Patrícia. Bom dia, irmã. Como está? Dante. Dante. Bom dia. Aí sim, todo dia confiar em Deus. Lindo. Lindo. Lindo. Lindo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Okay. Rosario vivo. Ah, oui? Ah, no, sabe, 24. 28. Cheto de main. Capel. Alto pista. Algo novo. Escolar novo.
3: Per mijon seguro, per mijon servicio, nostra recomendabo Bouhart Assurancia. Con telefono 528-8888, Bouhart representa tutte le compagnie di seguro a Kinaruba. Botavota sa, con seguro di viaggio di Bouhart, è unico che ti donavo sufficiente cobertura medica in exterior. Sei da pa seguro di casa, seguro di vita, seguro di auto, pensione, lo qual cubo mester. Bouhart Assurancia te pavo. Bouhart Assurancia. Confia Ribagé.
4: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
5: 88.9 BoFM.

0: Passando nos inseguintes 6 minutos, eu fui de hora de 7 e agora pouco a pouco eu ganhei a parte final de bem ainda aqui. E tu uma invitação a de parte do Instituto Catequético Diocesano. Uma invitação de uma noite de gratidão, bendição. E missa di jubilare dello te momento perfetto anche per grazie a Dio per il 13 anniversario di sacerdozio anche di nostro pastor José Miguel Nava e anche il servizio di anche di tuo collega in questo caso istituto catechetico diocesano e sa che l'ottava dia 27 di agosto spesso ore di notte la missa Immacolata Concepzione a Santa Cruz. Invitazione di parte di direttiva di scuola junto con i KDA, invitato la famiglia. La missa cammina lo celebrare jubilare di scuola e di entrega incondizionalmente nella insegnanza, nella trabocca di insegnanza. Anche l'unione di orazione e allegria per commemorare il 13 anniversario di nostro sacerdozio. E sacerdote e pa 35 di 13 anniversario di sacerdozio del reverendo pastor José Miguel Nava. Questo è un misa di agradecimento. Pesmas di 27 di agosto, 7 ore di notte, la misa Immaculata Concepción na Santa Cruz. Pesmas mi querer recordando pa hoy noche nota by the encuentro di gruppo di oración Jesús te camina yeah. Tra 20 in sedicia están con nota sinti da messe si di buon pues que presentar salud hopi forse e tambe un pronto de recuperación pues pa otro si mantur cosa si normalmente con Dios poder
1: in vita eterno
0: quello che tratta il gruppo sì, di Gesù è fuente di vita si sì, riuniva in noci di spese misa di Chetor nella parrocchia di la Virgen di Fatima a Dakota e si riuniva in Ecapelle noto che da minata oggi desiamo un buon Simon, un buon comienzo di Simon, un felice dia, un felice luna e se Dio permette non so troppo bene domani. Também vi saúde e força, não me back amanhã, amanhã. E invitação segura para nós seguir, sustentar outro de oração. O pedido de hóspede de oração. O arrebatório está nos grandes, se enfermo, se não em casa, se cuido. Tudo é de exterior. Já conosco arriba de nossa oração. Um feliz semana. E un felice luna e se Dio permette non so troppo back.